0: letta e t'abbaia il suo socio e intende il suo ento come te da essersi stio e si erro.
1: Les gens qui font des adieux, les gens qui en attendent d'autres sous le quai de la gare.